0: Esto es El Desorden.
1: La extraño, diciamo. Posso misurarmi di una maniera che lei aveva detto. Che ricordo la sentenza, ma è che